cielo, desidia da. Stove, astrela caiana, ci fa pistare. Nucca coglia crista. Nienta, colma sotte sottit. Cotas la gamo meo, cot loca rasbirraio. A raspero, raspero, col gelata da petri da rodit.